0: di Jan Peterson Sweelinck avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Woolley.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.

0: Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.
1: Franz Liszt, Rhapsody Espagnol per pianoforte, pianista Jorge Bolet.

Rai Radio 3 Classica. Jan Field, notturno in do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.

0: Di John Field avete ascoltato Notturno in Do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.
1: Orlando di Lasso. Media vita, morte sumus. Motetto a sei voci. Cappella Amsterdam. Daniel Reus, direttore.

0: Di Orlando di Lasso abbiamo ascoltato Media vita morte somus. Motetto a sei voci. Cappella Amsterdam. Daniel Reus, direttore.
1: Franz Ignaz Anton Tuma, partita 3 in do minore per archi e basso continuo. Adagio, allegro moderato, aria andante, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Di Franz Ignaz Anton Thuma avete ascoltato Partita 3 in do minore per archi e basso continuo, elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Georges Bizet, Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 3 in si minore, opera 58. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo, finale, presto non tanto agitato. Pianista Lang Lang.

di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58, pianista Lang Lang.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanengesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante commoto. Allegro, poco agitato, assai animato, scherzo, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem per soli, coro e orchestra, K626. Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremende, Ricordare, Confutatis, Lacrimosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Lux Eterna. Montserrat Figueras, soprano. Claudia Schubert, contralto. Gerd Türk, tenore. Stephen Schreckenberger, basso. La Cappella Reial de Catalunya e le Concerts de Nation diretti da Jordi Savall.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon domsdì. In cui è 11 settembre la visa 20 anni della tragedia del centro finanziario di New York. Un attentato che fa il mudi la plata della battaglia al terrorismo mondiale. Perché lì l'incoince troppa tautis di posizione a livello internazionale. Da questa credaura di notizie e informazioni, rapportons in cui la posizione del presidente del EcoCenter che si domanda che il turismo paia per il grandimento della Saranera della provincia, tanto questa non c'è quella di Pontives. Union Pona Rosnè del Consiglio Provinciale che ha fatto di più mutazioni della legge urbanistica. Rapportons de unica che in ieri giorni ha fatto un buon primo di 4 di fiera a Roncadic. Emma Bonino, una figura importante della politica italiana, è morta all'età di 80 anni. Ti da John Lear, che ha giocato e che l'ha dato giù per anni per darci la persona, darci l'Eides e per l'Unione dell'Europa. La previsione del tempo è stata 2 di pluie domani no un di da sanda surredel con passa 12 ore di surredel. La temperatura sculture sarà in cala da domani giù a 7 gradi, che è il giampi l'urtigei e salta ponan fregul di plu per mezzancoi. Samont rischt dollarata plu frisch, per questa find Lena. I doki stitolisch kum chons riesch kung la notizia che reverda la Saraneres. Il turismo de sa paia pea in grandila Saraneres del Sudtirol, kun questa posizion fece il presidente de EcoCenter Dario Dalmedi con quei notizia. Al dort l'ambolz da Miranda Dant, dustelt i prossimi tre anni un in grandi tre Saraneres, quella di Gradina a Pontives, quella di San Martin de Passaier e quella di Sarantain, una investizione di 50 milioni di euro in dut. Il ragiona di una previsione di 20 milioni di euro per Pontives, che di San Pert unì da corrida con la cauta di soggiornanza. In sci argomentea dal medico aumentasse l'accettanza del turismo da Pert di cittadins. Il caso di Pontives è lang 7 anni unica orilla per nuova della Sarnera per l'utile la misura tecnica da des stanci mille persone. Sangue sono l'auch di studiare corpo dei grandili implanti di batterie al ciocco di lotte la misura tecnica che fosse stanci 125 mille persone. Ciò di che la Sarnera di Pontives non la cavagna più si spiega con tre problematiche. De stagione alta, il la valeda scialdi de più gente che la miseria di lang. I batteri dell'implant ne se la cavania de sfessu tutte le fosse. La seconda spiegazione è che leges della pluie raccorte troppo casi mo fuorite la canalizzazione e canchi di gran temporai va ponadut per saura. Ma quel che fece riferimento dal medico è il gras che vanda la ustarias. Il comune di Castel è il cash caso per le gite in Vandangora, in Vardangora, e obbligè la usteria che più di 50 posti a sentire da vengono in gin che spartesce il grasso da legges dal de dam. Troppa usteria, ma non è scusa di mo forsucca il cavanza da italiere e da cese da fuoco. Il gite appona da rola giù in quinta canalizzazione. Perché se domanda al presidente del EcoCenter che il turismo giude pea a paiel grandimento della Saraneres. In noggio in ant con la legge urbanistica o l'acqua del Consiglio Provinciale ancora dat pro de plumutazions, Stefan Pescolderung.
2: Con le 7 uge a una, 10 contrarie e 5 astensioni al Consiglio Provinciale del Südtirol approvò le mutazioni alla legge urbanistica. Nell'altro, vanno soprattutto a livello provinciale le norme contenute della legge statale Salva Casa. Questo riguarda l'andamento del condono di irregolarità del frabicchè. In più, vanno con altre variazioni della legge per le possibilità nuove da costruire tra i giungi naturali e agrari. Per avviso per scrivere l'ampliamento frabicaccio che è bello, la costruzione del garage sotterra, poi da parche curis e urs da d'inverno. Le disposizioni in conto il stop di legge non sono tutte fuori dal testo della legge. Queste sono regolate stress in decreto della giunta provinciale, che ne era trattata dalla commissione legislativa competente.
1: La Fiera della Scultura e l'Artigianato Artistico Unica ha cominciato a mirci di anni passati. Dopo che per la giornata di mercoledì sera il stato un maggior interesse del pubblico per mezzo di anni d'anni, in quella giornata è stata mirci che l'edizione passata. Al dopo il commembro e il revisore Ivo Piazza se al pubblico la fiera può mudare. Il mio non è più di 6.000 visitatori scoccati dalla pandemia, ma perché la gente vende la gente più interessata. Un chiel belel primdi in jör uni vendu pitch i kelli la fin la finedes la basa choclarta genat artistic drdeina restan vita. Un cont de public is in jör pio via con ades 320 persones. Sun la basa di 31 anni d'esperienza je pon al venerdi velk de plu, la sada mode plu, i la domania je da njaur al di plu sterk un cont de public. L'edizione da Castan dat l'urdel che la tendenza de motivi sa stracci lascia un fregul do e che il realismo, la caratteristica stercia della scultura de Gradaina, già te no più paese. Il presidente de Unica, Matthias Kostner.
3: Hier bei Stranger a livel del Mond, kel wang in oprija angezik de reel, propi per capim polert, wang fa bei Stranger echt, ke das anguni capita da la gente.
1: E perché c'è che ti incontra il movimento della scultura di Gradaina?
3: Sì, siamo, noi siamo imparati, siamo messi troppo, noi siamo imparati a fare proprio la figura, la persona, l'anatomia insegnante, e perché abbiamo incontra, siamo che ognuno può sempre sentire di fare qualcosa che sente in stesso, perché gli andiamo a fare una buona scuola, per poter pitare roba che magari da altri posti del mondo non impara e insegna da fare.
1: Na seconda particolarità da Köstan, je kliënche d'antri vint nuf artisch trupsch kmatore de Majri Laurus. Kösch rënt al dodel Präsidents jachte Jans Artistiks l'LVH, Philippi Kolorats, la fiera Moplu attrativa.
4: Die Jean Fort Chalon mit Horrorang Laurus, a Jacques Kalfisch Plupa Rudat, na Tel Grand Salat, Berstot Smel Grandissimo, et Lonin Lianca Tanrant, Samban, tu sorri davant Ripitli, ma i Grand Fisch mit Plupa Rudat, et Kalfisch la Mosch Rabella.
1: La varietà di passa deutschen Laurus artistiks fischen che Köstan ora ist die Personei di Vinci Kulturus con le promo creazions la fotografia, la pittura e Laurus Tournei. Banzies com ambri vanda ora la valeda. Una je Veronica Caterisano, che je dan 3 anni mezz gita ste a Abu Dhabi.
5: Da kan ik zo'n oren de gordijnen, moest ik dat mijn lauw zijn moet daar, als ik mijn vijfde af heb, de ploeg. Ik wist er mijn stassen, de pandjer kwam hierbij. Als ik heel duk van het prijzen, kwelke de pandjer.
1: Caterisano a vivu de sia attività artistica tel de pandjer de gordijnen, it je miraj arabiks.
5: Se duc doi casi, a jac vestir la via, me ajuda a gans cu la creativita e cu un jauri, ma mi clientela e il 99% de Gradaina. Perché angas io nisi in other years, pensi che Laurasi gans, gans bon angetlo.
1: Se ben che Veronica Caterisano vive a Abu Dhabi, venila fuori no gian a fi la fiera unica.
5: Per me è l'unica, l'evento più importante dell'anno. Io mi conforto tutto l'anno, io mi giornico tutto l'anno per questo momento. Il mio bello è con te tutti i miei collezionisti, che ero tutti a me qui, e anche tutta la gente del posto.
1: La fiera del centro del tennis a Roncadic resta da vierta in quinto a domani domani, fuori dalla 10 d'anzi in quinto alla 7 da sera. Saura pro, il domani sada la seconda sera longia, che ven Köstan piteda con una cena particolare, che ven servida te 4 stazioni in tanfela rai da 10 ponacci. Ich habe gesagt, dass die Manifestation die Trassu Polemica danklasch kommen kann, mit der Gila der Journey der Südtiroler Freiheit a Tramin.
2: Sen l'ordin del na relazion de Jean-Pascal Homme, il portavoce di Joint Life, partì contestè pur sui svijungs estremes de mandarta e ca davanie con una maggioranza del 43,8% les lites del Sachsen-Anhalt e che pudes pur calgi al guern de Kaspundesland, schane boin da matimpena coalizion. La presenza di Homme è belisagna accompagnata da polemiche, ma la Consiglio Provinciale della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, da fanno l'invito del rappresentante dell'Alternative für Deutschland, che farà la dod Knoll man discurs de salut. Knoll ricorda in cieca le rappresentanti di te democratica manter del Parlamento locale, che da 13 anni ha contatto con il Südtirol. L'AfD può plagiare o non plagiare, ma fa esperto il spettrum politico, con sui rappresentanti l'età democraticamente delle istituzioni. Questa è la minunga di Sven Knoll. L'unvolta tra me, Wolfgang Oberhofer, intervistato dai colleghi della Südtirol, ha detto che la Baie con la costura c'è la possibilità di revocare l'invito a Homme. E la ince baie di cash con il direttivo del Südtirol. Ma l'invito resta e la manifestazione approvata bene da dai sciuda che anche ne ha chiamato l'air che il rappresentante l'AfD fosse gest, poi niente. La dode Oberhofer e la tama de Ezeis duman, kan casarà sul posto in cede ple groups antifa, a protestare ad una organizzazione de solidarietà del Sud Tirol.
1: Emma Bonino, una figura importante della politica italiana, è morta all'età di 88 anni. Troppo anni, sarà la giuve con grande pani per dirci la persona, che è l'Eiles, e per la Unione d'Europa, Matteo Taibon.
6: Alle sti na personalità quala sci na gran mercia la politica italiana, Emma Bonino. Ara ha combattu por iderci le seres, por iderci umans, por n'Europa unida. Ara è stata incedante les protagonistes les battaglies por la legalizzazione dell'aborto. Combattu con passionalità ara contra la pena de mort, contra la desfigurazione dei genitai ples mitans, por la Cort Penale Internazionale, contra la polizia etnica tla ex Jugoslavia e i massacri tla Ruanda, perché il porat rince so impegno por la Cort Penale, e era combattu contra le brutalità della Russia tla Cecenia da anda circa 25 anni, e zen ultima monter contra l'invasion russa tl'Ucraina e por i derci tl'Ucraina. Sue debates pubbliche, sue studi di posizione e caratterizzate da sua onestà personale e intellettuale e da suo carisma. Cara è apprigiata ince le posizionamenti ideologiche a tramonter a mostrare la visita di Papa Francesco dal 2024 del suo appartamento a Roma. Mettiman a Emma Bonino suo impegno per i radicali di Marco Pannella. Dal 1976 all'età di 28 anni è la piemontese annudalitata per le premiate dal Parlamento italiano. Dessi 3 anni di attività politica era stata parlamentare a Roma, tra Camera dei Deputati dal Senato, Ministra del Governo, Deputata dal Parlamento Europeo e Commissaria Europeica. Da 10 anni a Emma Bonino tematizzò pubblicamente cara a un tumore, cos'è da mani cure lunghe e intensive. Da Valdis e a Emma Bonino nuda menare all'ospedale a Roma per problemi di flim, qua portì a sua morte. Trepes les paroles de condoglianza e de reconoscimento da parte de esponentes e esponenti della politica italiana.
1: Nadia Rungra, che stadite salva, presentas il libro di poesie «Cosa da lat dices tu?» Alexia Rossi.
7: Cica succede la natura, cica smuove naus de dito, te nascono da via da unidi, te si poesie farma Nadia Runger su un papir, momento pensiero, rimes, che iente giuste parole per tudaschi per ladin, lien passe con varlesir da una rugne dall'altra, da una situazione all'altra. Cosa da lat dices tu, Milchhaus sagst du, cas il titolo del libro di Nadia Runger, presentant sta titolo tu blada nives.
8: La casa da Latz, Milchhaus, fa per me chali interessant. Scrive anche questa poesia, li una poesia che ti appena da il titolo a cas liber, il liencher pensier, un cer referiment, un cer aldent da Latz, an mudament che passa a una certa transizione, cas dent da Latz, coca casa da Latz. Li moment la natura, li moment che veste nos, intervia in cer che pensier de ravises, e te cascajo e il propina. Cosa da lato la che la ravisa mancia po vester, ischen va po na plu in ant, posso non c'è liegger t'lautra poesies de ravisa on c'è la natura te noscen tor via de citeies de lega o del mer.
7: La poesies de Nadia Runger i essenzielles, las i escrites dut compustam spitli, i les kieren dialog, un dialog til kiet che la chalune tresna fragilità che kierna stizza.
8: La poesia ha una grande sensibilità e in questo momento ha una grande forza. E quando mi piace, quando scrivo, il mio senso bello ha portato la poesia e mi intendo che il momento di qualche legge la poesia per il primo di un'altra persona e il mio senso che la poesia nasce per il primo di.
7: E te si lirica per la ding e tu dasci che ti va Nadia Runger anche da a nos movimenti, la stamanda o la che son con il cuor, con i uodli, coc su dongen stasci, si poesia si e sonni, costellazioni, la zia chedric passa da una rugne dall'altra e già tanci na usci nuova.
8: Io sono chiali riconoscente alla casa editora Limbus che è potuto pubblicare sì per la poesia per la dinca in cercare per tutti che ti ungono libero gli ha qualche spiegato in passaggio la poesia di Tramadoi Rujnedes e io mi intendo che mi sta chiali a cuore e che per me scrivere l'anno una grande ricchezza in da bujang da conteggiare pensieri di Doi Rujnedes, di Plurujnedes, niente una. L'interessante è che tra i comandi di una Rujneda a scrivere
7: Ne sadite Nadia Runger al Mikrofon de Martina Rier. Lieber Chaza Dalat, dieses du Milchhaus sagst du, kuntang danter 40-50 poesies, liedatora de la Chaza editora Limbus de Dischbruck. Liuni presentate salva in ce a Epan, isung el program miel mod autra presentazions i letturas via perdut lautonte Südtirol i ora de Cam. Nadia Runger, je nasciuta nel 1998, la studia germanistica e linguistica applicata, la je cum laura d'aura liedia de Rai Ladinia, insegna scrittura creativa, si lirica e prosa per Ladin e per Tudasc, e unida premiata cum il pesce letteratura del Südtiroler Künstlerbund e cum il pesce la giuria del Irseer Pegasus.
1: La parola ladina de Castena je Kultrines.
6: La parola ladina d'Ledema è coltrines. Coltrines por ladin standard, coltrines por gardena, coltrines ta ladin la valbadia por fasciang e por ampezzang, i coltrine por fodom, coltrine el por atrince por furlang, i sumbrivals por rumanc. La parola coltrines partesce ladin con trec dialec taliain dal nord la Taglia. La parola fos dai tradant al todesc forhang o forhang, covent la vitera vignedi treisendo adorada al post la bella parola ladina. Mettiman con le proiette della parola ladina d'Ledema all'assessorat ladin della provincia di Balzan ai 26 settembre dal 2025, le dei europei tai lingac. Le fin dal proiette che de rinforzi la coscienza per le lingac ladin e valorizzi la ricchezza dei nostri lingac con sui idioms muince con le ladin standard. Rodunt le ladin standard mostra tampicere scales desvalianzes e la maiuperte d'anteri idioms.
1: La rajon ladin il predomansada dudant bel temp con troppa auris de surad la temperaturis calan fregul de plu la domang, temperaturis d'antre 7 e 20 gradi. De gra provoche in Dresden, a bona previsions del temp anga pregul fel pe al sella ronda baik de domang d'antre la nufta domang e la 4 doms di cung la stret zange zare des al trafic de Kestamp. De Jean Zanglinant a la copa da café.
0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
9: Bon domesti da Doretta Zanoner. Anche Resonon, de coluna competenze spodonge sposer a Nes Joen e Joenic per insegnare la vita. Se sa che anche con di, alla scuola si domana sempre di più. Asa che sempre di più se si augura che la Deide, la famiglia, del compito di educare la vita i bec e i joenec. Saon che il contesto là che crescono i joen non sempre le percacente incoraggiare in senso di responsabilità e di rispetto di confronto di etres. Dunca la scuola non è demò un post o là che si impera a fare conci italian, storia e scienze. L'ence in ambiente o la che scoleis i per sviluppare competenze importanti per far fronte alla vita di ogni dì. Esser buon di avere relazioni positive e do inter cittadins responsabili. L'urer sulla competenze per la vita è un processo che non ha mai fine. Il pel do inter informel o può essere programmato in percorso strutturato, che il perveit specifica proponetes. Così la scuola popolera e la tre scuole les deida a dar forma al naturel di becce, a chi automatismes che do doenta costumances tel ben e ence tel mel.
10: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo
11: mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: Una porta su Marte.
1: Con una è le spadonca la competenze per la vita che le spelesse sveluppedes in curta. Na comunicazione per cacenta e più avvisa saer durer la parole per paleser quel che pisson. Do saer gestire stress, donca imparer a far fronte all'ande sfides che ne agita senza resterci appeite da eles. È importante l'ence la consapevolezza del sé stesso. Donca conosce sempre miece chi che sion e co podondo in terra. Do la capacità de negoziazione e de gestione del conflitto. Imparer a discorrer fora e lasciar da una man tutta la formes de violenza e de prevaricazione. Po la capacità de tor decision e saer fer de la cernies. Imparerence a dir quel che sention, per far fronte a capirence chi che ne stessa da vesina. Do a eren pensier, na vision del mond che ne fes capir fora quel che è ben per nos e per ietres. È muy important l'empatia. Scendir la capacità de capir la emozions de chi che ne stes da vesina. In sintesi podon dir che le duta che la competences che meton in pratica venedì e che le spel miorer de bel la qualità della vita de ogni una.

Naturalmente, educare becha a ir competenze per la vita, le dant da dut en compito di genitores, e dosse sa, la scuola la perfertanta. Dunca, en famiglia che se può del pa metter en doura. En pruma dare il buon esempio. I bec i impere muia bardanna, co che i gregni i geffe sfronta i problemes, ai conflitti e alla emozions. Do sostenir l'autonomia. Der su l'urieres al do dell'età. Desch'esse ingegnere il prosac per la scuola, metter fora i piaccia, gestir una piccola paga. Importante, le ence scuter con attenzione e ge lascia spazio per esprimer idees e emozions. G'insegner a risolver problemes, invece de geder subito la soluzione. I vider a valuter des valiva options e valuter la possibula conseguences. Outer pont le valoriser el fall, desche occasion de apprendimento. Soral dut, considerer quel che s'empel imparer dall'esperienza. Do permetter ai fies de fer front a piccola en desfides e responsabilità. Geder sostegn senza se sostituir a ic. Doc estant, disesse che l'aspetto più importante le creare un ambiente familier o là che i fies i se sent scutè, rispettè e incoraggè a sperimentare. A sa che la competences le se sviluppa te la vita de ogni dì, più che con lezions teoriches. Ve conte questa. Peregn en bacan la bagnà il terren senza veder nia. Parea che la semenza non la crescesse mai. Do muie de temp le sutta foran but, che te pecia settemenes la giont muia de metres de autezza. In realtà, en dena duc chien, la ea sviluppa reaises muie fones. Tell'educazion muie de risultat non sei ven subito. La reises della crescimonia, desche che la semenza, lesse feste il tempo, con la relazione, la fiducia e la costanza. La contia la ne des ite ence auter, che tell'educazion le doi pilastres fondamentei, la pazienza e la coerenza. Desche il bacan a er cura ducidissa e a er fiducia te quel che venirà do. Pazienza e coerenza. Chis doi elements e si alimenta un col l'auter. Senza la pazienza, la coerenza la se muda en rigidità autoritaria. Senza la coerenza, la pazienza la doenta de mo tolleranza passiva, creando una gran confusione ti becce. A Duce vi auguro un buon domestì da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alehilisit das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. La giunta provinciale del Südtirol ha fatto fuori anche criteri nuovi per l'assegnazione dei posti letti turistici che è a disposizione del contingente provinciale. La precedenza di assegnare i posti era data a strutture di comuni con un sviluppo turistico basso o a strutture che portano progetti sostenibili e da chi la successione aziendale è regolata. In scelta l'assessore provinciale per il turismo Luis Walcher che ha portato la proposta. A questa moda un porte pro a sviluppo equilibrato il turismo di chi posto o la che possiamo crescere. La procedura per assegnare i posti letti a disposizione era fatta con un avviso pubblico, spo potranno tresi comuni presentare una domanda di assegnazione. Per gli studenti di scuole alte d'Urtigiai che vanno da fuori dalla valada nella mia saurida ci fanno posto da dormire. In c'è che mancia posto letti la casa di studenti di pleno di San Simon Moroder.
3: Dann tut die Schule professionell ein Lizium der Trupp-Studenten der Südtirol. Deutsch hat nicht mehr gelernt, dass sie die Studenten. Der Plunus ist Maria-Theresa Musner, Direktorin des Lizium der Akademie.
4: Wir waren also in Praschapurg im Mädchen des Kollegs, die waren da da da. Wir haben uns speziell die Plage zusammen, die wir haben, die Lizium der Lizium der Union Privé. Der Lauter bringt uns die Problematik der Städte, der Städte, aber per fortuna hier sind la prospettiva per il Downey.
3: Al dort il coordinatore della casa di studenti a Sudai e Ortigiai, manchel fetter 40 lietz per studenti. Andrea Tardivo.
5: Noi sono pieviati il 2007 con 41 lietz. I sang Claude la Sudai on 58 e la promo vint doit la nostra dependenza dell'eras. Kina mo un stand nuov ma lien schila che a sangs da bujang da 120 lietz.
3: Al moment posso me garantire un lieto ai plugioni della scuola autos.
5: Per il moment ho la LERC per i studenti della prima, seconda e terza. Per fortuna io ho un progetto per costruire una nuova chiesa per studenti e che fosse la soluzione.
3: Non si dice Andrea Tardivo della chiesa per studenti a Sudei. Un king l'unirà fatta la chiesa per studenti nuova passerà il discorso a più anni e tanto mi sarà da bene l'altra soluzione.
1: E in modo del dritto argomento, domani sabato, il suo programma sono giusti in Charles Sella, la seconda edizione del Sella Ronda Bike dei Cajan, che sarà in ante dalle snude domani nel scatter domisdì. In tutto il percorso lungo 53 km, con un dislivello di passo a 1500 metri, la mania di Bujanda si è scritta, e un po' piaia da Olacanò, tanto l'Alta Badia, Gardana, Fascia e Fudom, un po' toperto con vini sorte roda. Gli organizzatori ricordano che è importante trattare la manifestazione da settini alle regole del codice della strada e in generale da Mataverda su il percorso. Il Vinders è il dì della parola ladina di Ledma, nasce cominciadia dell'assessorato provinciale ladin. Matteo Taibones dice anche che la parola ladina di Castedma.
6: La parola ladina di Ledma è coltrines. Coltrines per ladin standard, coltrines per gardena, coltrine sta la din la Valbadia por fasciang i por ampezzang, i coltrine por fodom. Coltrine el por atrince por furlang, i sumbrivals por rumanc. La parola coltrine spartesce la din con trec dialec taliain dal nord la Taglia. La parola fos dai tradant al todesc forhang o forhang, covent la vitera vignedi treisendo adorada al post la bella parola ladina. Metti manco le proiette della parola ladina d'Ledma all'assessorat ladin della provincia di Balzan ai 26 settembre dal 2025, le dei europei tra i lingaggi. Le fin dal proiette che è di rinforzare la coscienza per le lingaggi ladin e valorizzare la ricchezza dei nostri lingaggi con sui idiomi, muince con le ladin standard. Rodunt le ladin standard mostra tampicere che le desvalianze è la maggior parte d'anteri idiomi.
1: E dando a scrivere questa edizione del notiziario, dunque, ci siamo annullati le previsioni del tempo. Una pressione alta e massa d'aria più che tumia porterà ad un man bel tempo delle Alpi. I cerugi della domani locale si sfantarà a tos e si può dare al suo radio, con un cil di sarà in tutto il dì. Le temperature sti paes des valades ladin schal di frasches da domang gera da 5 degra cin al ple 20 graspo ia polde. In scesung se erva la fin di questa di zum notiziar da Sara Kilovala in cenant con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. Fac avenimanc entra unides. Approfondiment.
7: Buonasera a tutti e tutte voi che ascoltate su questa trasmissione di Dike Rapsel Sela, vedi Sofia Stuflesser. Sono cominciamento settembre, la scuola ha cominciato con energia nuova, se anche l'intendenza ladina dats da fe per cominciare che già in scuola. Lì abbiamo l'anno passato unì l'aurora un documento d'importanza al profilo della scuola ladina e che stanno unì presentare i valori della scuola ladina. Io in snuot l'unorto potrei rugnare con l'intendenza della scuola ladina, dottor Heinrich Widesot, e dal do un po' sinche rugnare con Agnes, ihr Sarah Kiela, Ispettaura der Religion. Buonasera, ich danke, dass du uns Laurella per questa intervista.
8: Buonasera, das Ganze, das Ganze, das Ganze, das Ganze, das
7: Bella l'anno passato, o bella dann valgungani, in cui l'intendenza di loro, o sa l'intendenza data fe per realizzare il profilo. C'è io per perdere un profilo e perché adrovo un po' per perdere un tel documento?
8: L'ora del profilo è bello in tutti i mani, se mi fa la mia legge, ma non è più l'intendente, era il 2020 o 2021, e la canadita è la sumpanos e che rompa sviluppinante il sistema formativo ladin. L'indema domanda si è fatta sia la scuola tedesca che la scuola italiana di Tirol, e perché è un documento che è un po', o magari più tardi, un compass che si dice diverso, un sassara pagì. In ci si vuole avvisa che il dedo che la scuola va tre confrontata con noi di sfide, ma al manco se vai più o manco ci vers che non resi che fosse ben importante.
7: Co io pa unias il dedo questo documento?
8: Che lo unim ti so a livello di intendenza ladina in gruppo lavoro, sorastante è l'intendente da Dnanci, un po' di insce, Edith Plonar, o la che lei è spettorsleite, lei i servizi che incevano l'intendenza, che lo di il servizio per l'inclusione, il champ pedagogico, la valutazione, il plurilinguismo, e incevano altri, che si amti ad om, e amti manda la ore proprio su questo documento, o la che non ho c'era la sumpa, che lì per nostri sperzi stesse sinche, magari che manco stesse, e o la udumpa nostri che fosse d'arte sviluppe, che resta il premvare, o la che lì fuori un documento bimbo lungo, in un documento generale, magari, che resta della critica di cui ti espongi presente a due insegnanti, o la che insegnanti ha detto io sono buono, ma magari manco un po' da concretizzare la cosa, e che ci sposta il secondo vare.
7: Lì pona unì l'aurora quattro champs, lì unì cristallizza ora che la direzione o so che l'orientamento che è con l'ulessa se tenì, potrebbe essere un po' spiegato.
8: Avvisa, per secondo vare, è che l'aurora fora e concretizza l'aurora che abbiamo fatto nant. E che l'on c'è fora quattro punti o quattro ambiti, o la campo laurea, o la candes laurea, o la che non si può provare a fare proposte concrete, bimbo concrete, ciò che può essere in cielo realizzato ancora. Una è la cultura dell'imparare, o la crava se vuole di laurea sulle competenze, ciò che può potenziare vini scolari e vini scolari, o la che legge che è da attuale e l'imparare della laurea autonoma. L'altra, che un po' fa il nostro sistema paritetico, rogene delle identità, è scritto per Gardana, perché è pronto del di per Gardana, quella che anche l'assemblea della realtà ladina, che è una parte importante della nostra scuola, ma non è una cara, ma anche il plurilinguismo, potremmo ricordare che una buona parte di noi scolari e non scolari vede fuori da qua, ma spegne anche estere da altri stati, ma se vuoi per le scuole altre, insomma, das valade vicine. E la pluralità in generale, la situazione di noi scolari non è più l'indema che da 30 anni, la che è più unitarietà. Poi il dialogo e la RAI, che è sempre in c'è, al di anche vara di rispetto e stima, cos confrontumpa, nos un con l'altro, che è la famosa parola della Haltung, che baldi non è niente, c'è fena d'arte parola ladina, c'è il deporto, l'atteggiamento, la postura. io mi invinciasse che ogni galling definicasse magari a livello e spò la collaborazione d'antar che clora scora e sa menci garantì la qualità che è magari il più importante lì anche con tutte le sfide che il sistema informativo la ding non è la ding dice altri ha e che è da tenere una qualità sicura è una delle migliori dec la complessità va tre inch maggiù e poi l'ultimo di quattro champs l'educazione per il danni e che lo è sempre un bion di global goals che è un po' da tanto della comunità europea quite la sostenibilità di universo bion della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale co ma non aggiungo a queste cose scora in saluto confronte con cal sono un pare della ora impara ci che inch più interessante il provvede della ora fuori della classe fuori della aula ci sono certi posti pur veda laurea con partners esterns che sono un po' che la situazione ti porta con nota e mi tunze mi tanz trut più che c'è il maestro proprio che ti spiega.
7: Dunque un documento scegli importante una fondamenta fondamentale potrebbe essere importante per la scuola ladina chi ha fatto l'europea per concretizzare che si coglie pa, che si può un importante a insegnare.
8: Ecco, non sogna tanto troppo l'intendenza ladina perché il patrese più o meno in demiclo ora i documenti che lo elincendo ste sempre l'ispettorato le scorse che lo stesse una delle sforze che hanno in ant e che c'è recto stimnaie sinche cos normative e spo duci champs che anciafa che lo l'intendenza ha dei depara a purve da adesso contributo sa dei de ricordeci che falace mo ci come sogite il bilanciamento nella massa veglie fora vignon purvada porte danzo champ e che riste una cosa da interessante ince magari ne nie degnora semplifiche il lavoro ma perché magari ci magari tet più
7: che profili bella uni presentare l'an passato per anche per di la scuola ladina che stan fova l'argument central che sta maniera de sa stile o che sta haltung cocli uni di san pensan do a che sti la scuola ladina c'è importanza a pa pense do de che sta postura o che de porte c'è sa pa vo importante cal o ciuli mi sa son pati de paesa che
8: e che lo un grande studi scientifici che dice l'imparare o la possibilità di imparare tacca d'altro e padom con la figura dell'insegnante o dell'insegnante sempre la relazione d'antar insegnante l'imparare o la possibilità di imparare tacca d'altro e padom con la figura dell'insegnante o dell'insegnante sempre la relazione d'antar insegnante insegnante e scolastico

0: Ilias e Vignona e Atramenter, la situazione a Chiesa e lung Presch und lung Atramenter in Schö und da fakt le score con più varietà e che non sono in conto. Im Suncere da Punse do e le metode o i atteggiamenti che hanno da 20 anni, de Calinia ci mette indica, veli che c'è mo, sport che c'è la corona ruve e che c'è in lavoro che non è tan simpatico da trae. Che magari complicaia inch per un pezzo l'insegnamento, ma sono sicuro, e studi in studi, di dos fece un plissori, ma che schware, che investimento di lavoro mi sono fa.
1: Intanto, di la scuola Lanina, io non c'è uni presenta i valori che non è l'ispettorato religione, ma in generale la scuola Lanina si toldant, perché io pa chiesi valori da vostra minunga cocintendant d'importanza.
0: I valori è importanti, e rati c'era anche un linfoglietto e c'era ciò che succede fuori dalla scuola, che lo abbiamo fatto fuori dalla scuola, dello vengo che conosce il mancio di Valurz. Valurz può essere il rispetto, può essere la stima, può essere l'empatia, può essere la resilienza, può essere che lo è un grum che può essere contato. E chi è Valurz va a perdere? Va a perdere nella società c'era tre più individuo che si danno giù con svira di questa comunità, la comunità di danno va a perdere. Scora era c'è la comunità per vun della vai e l'inci più sauri della tini. Ma poi fuori scora con va a perdere virt una comunità o inci di vir con valurz. Sono casi ma sono se ricordè e c'era da tipi tenci e noi sbittun sti casi vers la possibilità di sviluppare.
1: Dunque, io con il profilo e con questi valori proprio ho creato una fondamenta stessa per unire la scuola Ladina. C'è io per vostra visione, se pensate che la scuola Ladina tenga alcuni anni, come la udessa?
0: La scuola Ladina è andata una scuola, e diciamo Ladina, perché la scuola si vuole che la ur della scuola è agire in mitunz alle sfide che erano le lagne. Noi non siamo potenziali tutte le competenze che mi tunza e mi tunza hai al dart da c'è fe il mio insegnamento possibile, cioè sta scritto la normativa e che non sono noi per veda fa, perché io agisce qua il mio possibile. Ciò che ha detto non sono la scuola ladina, perché non posso unire a se smontare che l'enci ladin e che l'om sarun da me fuori non si fa val pensier. Dic, la scuola ladina e noi abbiamo tutto questo, se vuoi per il 48 e tutto il 32, con il secondo pacchetto l'autonomia è una maniera da stare in c'è, che è importante, che tre è importante, che è legge di darti l'air, ci care, e ci che darti l'air è un altro in stare. Noi non sono c'è re da gire d'incontra da andare a dire che sono le sfide, che sono le complessità, che sono le varietà che si scorre. Da andare 30 anni e a ratti gran parte delle famiglie, almeno la Valbadia che ha la dina a casa, che non è più. Jung perd klasse o la kanne prest gung bei la dina chasa e no se podunia fasche ka fos jo in tres in ant kun lindemo system kal jarania scho kan el fest del pri propostas mo sarun e kilor hin e ci ki aditen dant mo sarun pun se sora scho ke la run ka vers e chare che fe la soluzion mio cara che lei che non va a seguire di 10 kilotti di sparore che non sono studiati non sono valute ci va a da fa ci va a panire da fa e il tvigni paese in una situazione che va in stress più dall'altra e alle un grande lavoro che si aspetta che è diverso.
1: Buona bambina, c'è tutto il buon, sono così troi della scuola Ladina. Da grac vai stato l'Aurela da fare questa intervista.
0: Di la nos e ci chiede c'è un datini sulla nostra scuola Ladina di che casta è una nos e perché non sono in nos c'è della portinata.
1: Doa vai audi un formazions con il profil della scuola Ladina e il plagiaimo da poter interviste la ispettora de religion, insegnante de religion Agnes Irsara, un cont del giulantin Tönes Stasakör e valores della scuola Ladina che io uni laureora una bella buona sera anche a ti.
2: Buona sera, discansi e discansi.
1: Praldi, la scuola Ladina è l'unica rugna con la maniera di pensare e di se astile con i mutons e la mutans. Perciò è il padotti minunga Agnes importante che l'insegnante e l'insegnante se fece pensare di cash.
2: Che lo potessi dire, una maniera dar sempre l'importante, dec al nenia un fatto. schon genossen hast, die Lungen, noch als Scholares in den Scholari.

0: am Budesinch di dek avisa kasch fisch vor alla Francia. I valurs knus viung, de scola. La maniera de punse e de sastile con nostres scolars e nuscolari fisch vor la cultura, il clima na scola e kasch santum kan kan vada porta ite, kasch santum kan kan vat na classa, kan kan vat na sentada, na sala d'insegnants kasch ta ina cosa kan sant, schale respet, apertura e dialog o no. E por cale un pe mabriad ticere al mon, ticerun a nos mon, ci santum pa fora de lo. Te duz les gran situaciuns in stragicus cung. E por cale mas un di un avisat kasch vers na grandissima responsabilité da eduquer nostres jones e nos mitungs a de gran valurs.
1: En tant que dit la scola ladina es presental julantin, tu ne stes a cuor u la cliente la sui valores ca es laura ora con una gruppa d'insegnants e insegnantes de religion. Pude sais a spiege de ce che la se tratta.
0: E cas julantin ox flyer, un gotit in sche, e il fruit na riflessiun ple longa che bel piada ia dan da sacotan de tamp il gruppo degli insegnanti e degli insegnanti di religione delle nostre scuole ladine e che può essere collegato al profilo di intendenza ladina. Noi abbiamo fatto la domanda se gli insegnanti e insegnanti di religione ci mangiano il mito della giornata e per portare alla base di tutto ciò che noi facciamo nella scuola o di contare le parole che udono per noi nostres mitans e nos joni con ciudel ticharungs pa propi shock personas e ciunepa i valurs xliaia. Dec cash influenzaia vini moment la vita da vini detta scola, scho che abilincion più dit indant, dutes les piceres els grandes decisions che tulunt nostres classen, canca tulung la decision coi valute, canca baiung te ai ince te nostres sentades. Ich po uns dit Pucci facciamo spazio, per tutto che le test ufficiali della nostra scuola, che le indicazioni provinciali, il profilo di intendenza ladina, e un dit c'è un modello che ci viene fuori, ci mangia da noi smettons, e noi smettons un spanus per dart. E poi un su due sambai che cash è laid da chi stesce, ma al venire dit fuori direttamente, all'esciuc ascunu in antre le righe ite. E per quale uns dit sein cash tulungs fora de cala na gran importanza per nos e per wundel mat je te de pictures frases e stes frases cun spotut e cun po scritta dum e da chafe sulla plata danka de nos flyer tut stasa cur per esempio, sono scritte in tre linguaggi, ladin, gardana badiot e tudasch italian, e queste frasi sono, per esempio, tu es den età in nostra respetung. O, tut crasce la burjada con gli altri e nostri dai dun costruit buon rapport. O, tu posso saurantò responsabilità in nostra dejun la crata. O, important, tu aldes la pro e nostre d'una lerc. Eia de do, uns sponos, kiri fora valurs che pasnaia pro castes frases e valurs che se desmostra in più sus. Nos viung kis valurs, spo, pudons nos di, spo viungs inch castes frases che salit dant elzates che c'è mo scrittes danca. Pur cal, cage la fundamenta pedagogica de nos laur.
1: Bert les bella dit, ma mangi de la domanda per c'è favel pa de bujang de matradum kis valores e ciul di adrova pa la scola ladina valores.
0: Io rad che casta è una domanda dar importanta alle dart dec nos insegnantes e insegnants sun perd d'un sistem, del sistem scolastic. E da lo uns nos responsabilités. Nia ma t'cal moment che sunt classe d'vers di mituns e d'les mitans, mo io an responsabilité d'vers de dut del sistem scolastic e in sura na responsabilité qua sura cash sistem scolastic fore cash nos msuns nos tini ai mant verso la societe e surung dice mo ple sura fora verso l'umanité e verso il mon pur cal nel nia an fat ci valurs knos vi unta scola i valurs knos di viundant a nostre scolares e a noi scolari kik coltivum de sundita scola sarà i valurs dani de nostra societe e por cal por uns madars da mané cimun o rissum panos. Un mun o la cali respet, o la cali pesh, o la cali dialog, o spunsun chamos ura fora, o rungs un mun o la cali chamon natra dimension e kilo jons chamos trop de plus ura fora o la cal vativanis del ler que la can e que dije sen chuk propi jo ki speturia insegnante de religion na dimension fa sura dut fora na dimension spirituala ti dons ler knos a cala quel pa a la fin que tani dutles mans nos gran politici que cuman al mun o il mo magari impochamo sakai sura ia viuns nos cash Ich nur so rum cambie noch mon, spomsungs matman de la formation, kaschkajo, propi de la formation, de la personalité, et de la persona de noch mitungs, et de noch des Jonas.
1: Vel pa kis valores me per l'insegnamento religion, o per tutta la materis, i per chi pa patrat pensé kis valores, tanta lut per l'insegnante, stessi rapport con i schuleis e la schuleus, o uol un panche ti de per kis valores alla generazione che vandò.
0: Sambai, dut cicta stit, lit lerg kis valores nveniam pur les insegnantes e insegnantes de religion, ma pur duc. Dices pur duc kik laura ta scola, niam a insegnantes. Duc kika responsabilitas, funzions der Schule e samba nici mituns. Mo nos sun i educadus, nos un il compit di educe. E por cal sarà al ai, in prima de dute cas sabuns pe, x fes do a nos, nos sun model. Sio trat un scolar una scolara a una maniera cal mas dudedan dai atri e che l'umiliai, po sarà al dar ri che al si desbunde tra te Sui compagni e sui compagni con rispetto. Queste cose che vi sono date, la prima cosa sarà e che non è una grande responsabilità e essere facendo. Perché poi dopo siamo con i giovani più grandi e poi daranno e sarà in darti con fare proprio riflessioni più approfondite proprio in un argomento.
1: Pudesse sa descrivere alcune situazioni pratiche da un'idì o la che pudesse ti permettere altrimenti con valore?
0: Ma e sambe che podesse un compito un grum de cosas e podesse compito proprio in un grum patuch che ben fat che va in fat che je pa ben valuts che nos viumo podum studisem alguna jampli podum pense che ci faran si al ferna ci faran si ci va dit e io a custom vision che mas controlle un scolaro o che pot veramente ti de fiducia o sai mas facci chio dice che chio ti scridanto sai po suranto responsabilites e da longs nos inchum tuitel valor la sussidiarité ti dunse responsabilité mos recordons e cal kal moment chio ti dat na responsabilité a chi is mitons as mitans a ye il compit di accompagné te cash kai po impare in sta surato le responsabilità e scenanti per fosse chiamo la grande tematica l'inclusion de scuola e al din sarà na trasmission o la che bai la AFT o la che di gioco ai ores praticamente mat chare de potenziale sonderschul nu lag dich i mit uns es mit anska difficultes nis dit dar burt tu chaite o scholes aposta ma pur mi granch e alle beina chfarancia nos un inch kilo na frase che dich sünks flyer de tal des la pro dich e nos de dun na lerk la setanza schog valur vinium con sus capacites e sud bujais
1: Che si proprio in Giulantin de gran valor, na fondamenta stersa importanta, c'è per la unit la scuola ladina, e c'è vision e savo coc ispettaura de religion, ma c'è coc insegnante de religion per la unit la scuola ladina.
0: Io rad che, mi potessi dire, io ca la vision che, secondo me, un po' o che, se un potessi un avai, per tutte le scuole, non è la scuola ladina, e per tutte le persone che istituzioni che sta qua per la formazione dei nostri giovani, dei nostri giovani, che poi sono in te posti, specialmente di giù, ma sei la scuola, un posto, o là che i nostri mitanzi, i nostri giovani, non vanno mai per imparare continuus le singole materie, ma o là che poi ince e specialmente sviluppe sua Personalität. Schon in einer anderen Phrase, der Flyer, die ist, du pos affrontel dani con fiducia e nost pitung orientament e nost charung inst te rafforze propi shock persona te zarazna persona kmas gi fora te nostra societe te nos mon e nost charung twais fora shock na persona stersa na persona kne nia nuda umiliada mo na persona k a na bona krata te se instasa Ich po na vision xuns boin veramanter vir kasta frase ki skundo me la plu importanta e ke inscrita e sun nos flyer tu tas dignité e sun kas pod uns construi dut kant chic vajon de nos das skoles
1: Un kas bel pensier u las ich le jo kas intervista alternant Heinrich Wiedesot, die alle Spataura der Religion und Maestra der Religion, Agnes Irsar, der Graka weist auch Laurela, der Fekast Intervista, ja, wo ka ich gut dazu spere, ka wa tu lais beantschen, weil guni da kisch valores per wongstas, i wa minche mo na bella seira. Alva saluda, Sofia Stuflesser.
0: Buona sera, Dutschkansch e Giulang.

0: a new region of feeling.
1: Bravi, un'esclamazione che ha rotto il silenzio che normalmente segue per molti secondi il finale meraviglioso della nona sinfonia di Mahler, e poi ai primi timidi applausi sono uniti gli applausi convinti di tutta la Royal Albert Hall, che abbiamo che si è riempita di grande musica questa sera. Eravamo in diretta, siamo in diretta Euroradio da Londra per il PRO numero 71 con la Mahler Academy Orchestra diretta da Philipp von Steinhecker, nella nona sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler, questo adagio finale meraviglioso. La morte naturalmente che aleggia su questa monumentale sinfonia, la permea dell'addio malinconico nel primo movimento, più grande Mahler mai composto, diceva Alban Berg, fino alla visione lontana e radiosa di un mondo ultraterreno in questo soffio degli archi finali. Arno Schoenberg, a proposito di questa grande sinfonia, ha scritto: valgono in questo, scritto in essa l'autore non sembra più parlare in quanto individuo, si direbbe quasi che quest'opera sia di un autore ignoto che si serve di Mahler come se fosse il suo portavoce o il suo interprete. Questa sinfonia non è concepita in chiave personale, è piuttosto fatta di un'obiettiva purificata bellezza, comprensibile soltanto a chi sa rinunciare al calore animale e sta bene nella freschezza dello spirito. Questo diceva Schoenberg della nona di Mahler. Molti messaggi sono arrivati e continuano ad arrivare qui al nostro 335-56-34-296. Maria Grazia, che scrive da Lodi, scrive: un bel viaggio, grazie. Un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: l'autore in un certo senso non ha qui deciso ancora in quale dimensione temporale risiedere, l'opera infatti è in bilico tra un romanticismo e l'astrazione novecentesca. Beh, forse ha deciso così tanto bene da far convivere due anime diverse, la nostalgia e la ineluttabilità di un mondo che se ne sta andando, e andandosene quel mondo se ne va via anche la stessa vita del compositore, e la previsione di quello che sarà di lì a poco il mondo musicale, con la sua complessità ma anche con le sue contraddizioni. Dunque davvero un bellissimo concerto con un'orchestra davvero straordinaria, musicisti provenienti da tutta Europa che si sono riuniti sotto la direzione di Philipp von Steinhecker, questo debutto ai Proms della Mahler Academy Orchestra, un progetto pionieristico che unisce giovani musicisti a professionisti provenienti dalle migliori orchestre europee e danno vita a un'esecuzione, in questo caso quanto più fedele possibile al suono, allo stile originali dell'epoca. Bene, in perfetto orario, le 22:30, noi a questo punto chiudiamo il nostro collegamento con Londra, chiudiamo anche il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera a Radio 3 Suite.

0: E dunque alle 22:31 minuti vi abbiamo annunciato in apertura che c'è un percorso musicale ma anche culturale su questo anniversario di oggi dell'attentato alle Torri Gemelle, 11 settembre 2001. Abbiamo per parlare di questo e tante altre cose Robert Holzer, il nostro Robert Holzer da New York. Buonasera Robert.
1: Buonasera.
0: Che bello essere sentirti al microfono qui a Radio Trasfitti. I nostri ascoltatori ti conoscono bene naturalmente e mi fa davvero molto molto piacere parlare con te di questo anniversario e soprattutto di raccontare un po' in fondo come il mondo della cultura e segnatamente il mondo della musica negli Stati Uniti ha reagito a questo che è un evento direi storico. In fondo appartiene davvero già alla storia, perché dopo un quarto di secolo tu mi hai segnalato in una piccola corrispondenza che abbiamo avuto in questi giorni che circa un terzo degli americani è nato dopo o attorno a quella data, con risultato che circa 100 milioni di americani non hanno alcun ricordo di questo avvenimento. In fondo sarebbe come parlare dell'attacco su Pearl Harbor nel 1966, questo notavi, e dunque mi sembra che questo sia già un segnale molto importante di come questo evento un po' si divide tra chi lo ha vissuto direttamente come noi della nostra generazione e chi invece ventenne non ne sa nulla o perlomeno non lo ha vissuto direttamente.
1: No, infatti, siamo in quella fase che appunto ormai è un avvenimento storico, come hai notato, un terzo di miei connazionali non ha nessuna memoria diretta di quella giornata terribile, e appunto e passa come questi altri momenti drammatici, appunto Pearl Harbor, come parlare di Pearl Harbor negli anni 60 o l'omicidio dei fratelli Kennedy, parlare negli anni 90. E per quanto riguarda noi, diciamo, nella musica credo che si vede un fenomeno simile, perché come puoi immaginare nei primi mesi, nei primi anni c'erano varie musiche composte in vari stili da vari compositori per commemorare questo avvenimento, e poi intorno al decimo anniversario, credo con l'uccisione di Osama Bin Laden, con la fine della sventura in Iraq e con la presidenza Obama, è già passata la storia, eravamo già in un altro momento, e quindi non c'era più questa spinta, questo bisogno di creare arte, diciamo, che commemorava questa data. Semmai, infatti, noto proprio oggi c'è stato un concerto speciale fuori abbonamento della New York Philharmonic, l'orchestra di New York, suonato giù nei pressi del World Trade Center, e in cui uno dei brani non era un brano nuovo, ma era l'adagio per archi di Samuel Barber, che è quello che il pezzo che si tira fuori ogni volta che c'è una tragedia da commemorare. Infatti fu usato già con la morte di Roosevelt, la morte di Kennedy e altre tragedie notevoli nella storia.
0: Sì, tra l'altro è un pezzo che con la sua forza così sentimentale, diciamo, è riuscito a diventare, a manifestarsi anche come uno dei grandi temi che il grande cinema ha utilizzato nel corso dei decenni.
1: Esatto.
0: È un punto di riferimento straordinario, no? Quelle cose ricorrenti, noi abbiamo discusso anche in tempi abbastanza recenti con Radio 3 Suite, ricordando un po' la storia di questo grande pezzo, in cui una delle responsabilità del suo grande successo è stato Arturo Toscanini. Però ecco, mi sembra che negli Stati Uniti fosse stato anche un po' lasciato da parte, mentre l'11 settembre credo che sia stato appunto un idea proprio di ripristinarlo come grande trenodia nazionale, no?
1: Sì, senz'altro. E infatti quello che dicevi prima del cinema, appunto il film The Platoon, quello degli anni 80, sì. di se non sbaglio di Brian De Palma, che era il primo dei grandi film che ricordava appunto la guerra in Vietnam e dopo, appunto, dopo 20 anni di, insomma, 20 anni dopo, e appunto quella musica diventò la colonna sonora di di quel film, e in quel momento un po' rientrò nella mente del grande pubblico. E poi, appunto, idem di nuovo dopo l'11 settembre, addirittura diciamo all'estero, pochi giorni dopo gli attacchi, il direttore americano Leonard Slatkin, che in quel periodo dirigeva l'orchestra della BBC, cambiò il programma per presentare proprio alla chiusura del Festival dei Proms, che in genere è una cosa molto leggera, molto.
0: Festosa, sì.
1: Sì, esatto, per presentare, per dirigere quel pezzo, che era un momento, credo che appunto chi è interessato può anche trovarlo su YouTube. Insomma, è stato registrato, conservato, ed è appunto un momento, per dire poco, potente nella storia di quel brano.
0: Certo, so però, e questo me lo hai segnalato tu in questi giorni quando ci siamo sentiti, che in realtà ci sono anche dei ricordi in musica ufficiali, ma sono poco interessanti. Mi parlavi appunto di brani commissionati da enti statali o dalle strutture militari, dunque ci possiamo aspettare delle marce magari un po' sontuose, o magari dei pezzi più tradizionali, magari possono, stile corale, che non hanno lasciato una grande traccia, mentre invece la grande musica contemporanea questa traccia l'ha lasciata, e come? Ci sono alcuni autori che si sono esercitati o su commissione o per propria spontanea volontà, misurati con questa grande tragedia, no? Direi anche abbastanza botta calda. È il caso, ad esempio, di John Adams, no?
1: Sì, quello è proprio una cosa emblematica che lui è stato commissionato appunto dalla stessa New York Philharmonic nei primi giorni di 2002, e lui in pochi mesi è riuscito a mettere insieme questo grande oratorio che dura 25 minuti, quello che si chiama On the Transmigration of Souls, sulle anime che passano al di là. E lui, secondo me, è riuscito dove forse altri autori, altri compositori forse non sono riusciti così bene, nel senso di fare di questo un pezzo di occasione, quindi usando per esempio suoni registrati di voci, suoni della stessa città, oppure persone, bambini addirittura, che pronunciano nomi delle vittime, poi messo insieme appunto con questo dispiego di forze di coro e di orchestra, e in cui poi riesce ad evitare, come si può dire, una matrice troppo retorica. E,
0: Esattamente, esattamente.
1: esatto, e quindi arriva a certi momenti di drammaticità, però funziona, insomma, per usare una vecchia terminologia dell'estetica, è riuscita a creare arte.
0: Eh
1: Ecco,
0: sì, fra
1: e con
0: l'altro
1: questo.
0: ha ricevuto anche un premio Pulitzer importante nel 2003 per la musica, dunque un riconoscimento davvero, in questo caso davvero molto giustificato, perché John Adams è fra l'altro un grande maestro della musica contemporanea, un grande maestro dell'orchestrazione anche, e questo brano mi sembra proprio che raccolga, oltre naturalmente alla commozione, la forza anche drammatica di un evento di questo genere che lo fa suscitare, ma raccoglie un po' tutte le articolazioni così dell'estetica, del linguaggio musicale di questo grande autore, di cui ti proporrei, Robert, di ascoltare un paio di minuti, 2 o 3 minuti da questo bel lavoro, On the Transmigration of Souls, 2002, John Adams, in questo caso con New York Philharmonic diretti da Lorin Maazel.

0: Missing. Missing. Missing. Missing. Missing. Missing.
1: John Florio. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. Christina Flannery. Lucy Fishman. Richard Johnson Florio. Lucy Fishman. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. David Flannery.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann. David Flann. John.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann.
2: Helen D.
1: John.
2: Cook.
1: Joseph
0: missing.
1: W. Flann. John.
2: Helen D. Cook.
1: Christina Flannery.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann.
2: Helen D. Cook.
1: Christina Flann. Carl
2: Helen D. Cook.
1: Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Fletcher. Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Carl
0: Flickinger.
1: Missing.
0: Carl
1: Flickinger. Missing. Carl Flickinger.
0: Missing.
1: My brother.
0: Missing.
1: My brother.
2: Jane S. Beattie.
1: Daniel Dunbar.
0: Missing.
2: Jane.
1: My brother.
2: S. Beattie. Matthew Timothy O'Mahony.
3: On the Transmigration of Souls di John Adams, con i cori, con l'orchestra, con le voci, insieme documento e al tempo stesso musica che commemora un grande evento, quasi a botta calda, perché è passato davvero molto poco da quel 2001 nel 2002, quando John Adams, un anno dopo, compone questo oratorio davvero meraviglioso, un lavoro da recuperare, da ascoltare, molto lungo, non abbiamo la possibilità di farlo questa sera, caro Robert Holzer, però basta questo clima, in fondo l'atmosfera che si crea con questo straordinario inizio in sordina è davvero sorprendente.
4: Sì, no, e la cosa che un po' sorprende, perché chi in genere conosce le cose di Adams, la prima cosa che viene in mente, non so, sarà Nixon in China o cose sì, simili, in cui questo linguaggio che lo chiamano minimalista, che è basato sulla ripetizione di piccoli brani che poi vengono variati in questo modo, in genere la come si può dire, l'umore è quello dell'ironia, anche di un sottofondo di comicità, e con questo invece è riuscito a usare un linguaggio simile per creare questo senso di tragedia, di lutto, di commemorazione, come è in qualche modo quello che si sente, la voce che pronunciano i nomi delle vittime. In questo è molto simile a quella cerimonia che si ripete ogni anno, in cui avevo sentito ancora una volta stamattina, in cui i parenti delle vittime leggono uno per uno i nomi di tutti quelli morti alle Torri Gemelle, più di 2000, che va avanti per 2 ore, e che può sembrare, come si può dire, non voglio essere, può sembrare una noia, ma invece è estremamente commovente, in qualche modo
3: in quel caso è anche che testimonianza, potrei dire, no? Testimonianza attiva della presenza ancora molto forte di questo senso di tragedia in una grandissima parte della popolazione, segnatamente in quella newyorkese.
4: Sì, esatto. Però bisogna anche aggiungere la cosa, invece questo è il problema con posto da tanta musica, o posto a tanta musica scritta dalla, dopo la prima guerra mondiale in poi, e che poi, e che poi, come dice un mio amico, è facile avere la prima assoluta, ma avere la seconda esecuzione è quella difficile. E difatti la New York Philharmonic non ha più eseguito quell'opera fino a la settimana prossima, quando il nuovo direttore Gustavo Dudamel inaugura la stagione con questo brano, insieme, e che un po' grida, come si può dire, grida vendetta, però perlomeno avremmo l'opportunità di sentirlo di nuovo dal vivo.
3: Per questo 25esimo anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle, lo ricordo, stiamo con Robert Holzer a riflettere, a raccontare un po' questo e come John Adams è riuscito con grande abilità e con grandissima maestria, ma anche con un senso molto forte etico, a scrivere un lavoro davvero di grandissimo livello. Questo non è avvenuto con altri musicisti che noi stimiamo, penso al lavoro di Steve Reich commissionato dal Kronos Quartet, che è un lavoro che sicuramente è sotto il livello di ciò a cui Steve Reich ci ha abituato nel corso dei decenni, un grande musicista che però in questo caso non riesce a compiere il miracolo nel suo WTC 9-11, questo miracolo di riuscire a collegarsi a un evento storico come questo con la maestria e con l'abilità che gli è abituale.
4: Sì, questo è, non so come, ho una teoria semplicemente che e questo appunto è stato composto per il decimo anniversario, quindi fatto fra il 2010 e 2011, appunto a richiesta del quartetto Kronos, e può darsi che e poi siccome Reich è newyorkese, forse lui l'avrà vissuto praticamente in diretta, credo che casa sua è da quelle parti sull'isola di Manhattan, ma può darsi che è talmente terribile la cosa che a cui abbiamo assistito che rende, che sconfigge l'artista, perché pensa che l'anno prima, nel 2009, aveva vinto anche lui il premio Pulitzer per un bellissimo lavoro, il Double Sextet, e quindi non è inspiegabile, è solo se uno pensa forse il desiderio di riproporre appunto registrazioni di proprio di quel giorno, perché quelli erano venuti fuori negli anni seguenti, della torre di controllo, delle hostess, cose di questo tipo che sono talmente struggenti che non so se la musica è capace di andare insieme con una cosa talmente talmente allucinante.
3: Ecco, nel caso invece di Joan Tower, che è un'altra grande compositrice statunitense, il gioco funziona, perché forse proprio perché il pezzo venne cominciato su In Memory per quartetto d'archi, è cominciato per commemorare un amico della compositrice. Esatto. Ma quando poi è avvenuto la tragedia dell'11 settembre, la Tower ha deciso di ampliare la dedica consacrandole alle vittime degli attacchi. Dunque qualcosa di personale che si trasforma in qualcosa di collettivo, senza voci, senza registrazioni aggiunte. Quindi qui davvero siamo nell'ambito dell'elegia e del lamento struggente che attraversa tutta questa pagina, di cui ascoltiamo, direi, Robert, qualcosa per dare un'idea ai nostri ascoltatori.

0: e sembra aleggiare un po' lo spirito di Dmitri Shostakovich, di alcuni suoi quartetti per archi, no? In questo bellissimo lavoro di John Tower in Memory, commissionato per il Tokyo String Quartet. Dunque, Robert Holzer, qui abbiamo un esempio di una musica che si collega piuttosto anche a una idea forse molto europea della musica.
1: Sì, senz'altro, infatti si percepisce, diciamo, lo spirito, il fantasma appunto di Shostakovich, non c'è dubbio quell'inizio che ricorda gli ultimi quartetti, oppure c'è anche il caso, questo, l'idea che un pezzo comincia, che il compositore e la compositrice comincia per una cosa privata, per commemorare appunto un amico, e poi però per forza delle cose diventa anche un altro, aggiunge un'altra commemorazione. Anche questo ripercorre un famosissimo brano di Shostakovich, che è tragicissimo, il trio per pianoforte, sì, che è scritto, cominciato all'inizio del 44, appunto in memoria di un suo carissimo amico che è morto giovane, e poi mentre lo portava a compimento nell'estate del 44, quando si scoprivano appunto i lager, detto che venivano liberati dall'esercito rosso, l'ultimo tempo appunto diventa questo ricordo delle vittime, sopra le vittime ebree di questi terribili di questi lager, e quindi diventa un altro diventa un pezzo in più, diventa e in qualche modo questo un po' riproduce quel percorso e poi appunto c'è questo, sicuramente questo eco, se riconosciuto o no, e poi in altri momenti sento un altro compositore non estraneo alle cose triste, che sarebbe Bartok, quindi nel DNA c'è due figure immense,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Robert, ci avviamo alla conclusione di questo percorso musicale americano sull'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Davvero non so come ringraziarti per averci segnalato delle musiche bellissime, peraltro alcune di queste le conoscevo, ma non conoscevo questo pezzo bellissimo di John Corigliano, One Sweet Morning. Sono quattro pezzi per mezzo soprano e orchestra, scritto sempre per New York Philharmonic e per Stephanie Blythe, per il decimo anniversario degli attacchi, e mette in musica poesie che parlano di guerra. Io ho scelto tra questi lavori, tra questi quattro momenti, quattro pezzi, ho scelto l'inizio con Czesław Miłosz, grande poeta, A Song for on the End of the World. Dunque anche in questo caso c'è un'assenza di riferimenti di un grande compositore americano come John Corigliano all'avvenimento che poi ha concesso allo stesso compositore l'energia e ha dato l'energia per esprimersi in modo anche molto efficace, no? Rispetto a quello che è la immensità di questo argomento, di questo evento.
1: Sì, proprio così. Infatti, guarda caso che un'altra delle poesie o brani che lui ha scelto viene dell'Iliade, che descrive una di quei terribili stragi, questo fatto di Patroclo sulle truppe di Troia. E poi anche per lui, per Corigliano, o come diciamo qui Corigliano, anche per lui, che è un newyorkese doc, perché il suo padre era il primo violinista della New York Philharmonic per più di 20 anni, quindi lui ha proprio è nato e cresciuto a Manhattan, che quindi anche per lui doveva essere un'esperienza più terribile che per persone magari che vivono altrove. E appunto lui ha trovato questo, come dici tu, invece di cercare di mettere insieme, non so, cose, ricordi di quel giorno, ma di passare, di cercare di qualcosa di più universale, appunto la guerra, che è l'esperienza di tanti popoli nella storia, e la terribile violenza e la distruzione che porta, e infatti questo è molto ben riuscito, questo brano.
0: Bene, allora grazie moltissimo Robert Holzer per essere stato con noi questa sera, ti saluto, ti ringrazio e ti lascio in compagnia di questo breve momento di One Sweet Morning di John Corigliano nell'esecuzione sempre di New York Philharmonic diretti da Alan Gilbert e il mezzo soprano è Stephanie Blythe.

0: È davvero un po' un peccato dover sfumare questo One Sweet Morning per mezzosoprano orchestra di John Corigliano, che conclude questo percorso musicale dedicato all'anniversario, oggi 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, perché il tempo stringe. Alle 23 è il momento di dare ancora spazio alla musica con l'apertura del secondo cartellone di Radio 3 Suite, questo per la cura di Valerio Curzani, dedicato alle nuove frontiere del jazz, dunque alla musica più vicina alla sperimentazione, un concerto che si è tenuto, dicevamo, in apertura poco meno di un anno fa a Parma, nell'ambito del Parma Jazz Frontiere 2025, e che vedeva sotto i riflettori un duo, due musicisti, Luca Perciballi, chitarra elettrica, che poi era peraltro anche l'autore di tutti i brani, tutte le composizioni eseguite da questo piccolo ensemble, anzi minuscolo ensemble, e poi Marco Fiorini, che era responsabile dell'elettronica dal vivo di questo set, di cui lo stesso Valerio Corsani ci parla in apertura per introdurre il concerto. Buon ascolto.
1: Ben trovati anche da me. Questo è giusto appunto il momento del jazz. Ci trasferiamo a Parma per andare ad esplorare uno degli appuntamenti del Parma Jazz Frontiere, un festival diretto dal contrabbassista e compositore Roberto Bonati, votato alla ricerca sonora, alla libertà creativa, e anche nell'edizione 2025 tornava a intrecciare, diciamo così, tradizione, sperimentazione, dialogo tra epoche e linguaggi, trasformando la città di Parma in un laboratorio di suoni e di idee. Ci si spostava tra i voltoni del Guazzatoio, l'Ape Parma Museo, la Casa della Musica, la Chiesa di San Vitale, il ridotto del Teatro Regio e altri spazi della città, dove si alternavano protagonisti della scena internazionale, nuove produzioni originali, per un viaggio che andava dal jazz più visionario alle esplorazioni tra uomo e intelligenza artificiale, che è proprio la cosa che in qualche modo esploriamo questa sera. Di scena Luca Perciballi e Marco Fiorini, proprio negli spazi dei voltoni del Guazzatoio. Siamo al 10 ottobre 2025 e presentavano un concerto che ridefiniva appunto l'interazione tra uomo e macchina, la loro collaborazione, la collaborazione di questo duo. In realtà si tratta di un prevalentemente chitarrista, Luca Perciballi, e un prevalentemente operatore sulle macchine, ovvero Marco Fiorini, ma poi in realtà in questi casi si tratta di una così connessione lasca. Giusto appunto. Dicevo, la loro collaborazione è nata all'IRCAM di Parigi e si basa sul progetto REACH, che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale applicata per una creatività condivisa. Da una parte Luca Perciballi, chitarrista, compositore, didatta, si è formato in Italia e in Olanda, tra il Conservatorio di Parma, il Codarz di Rotterdam e il Conservatorio di Milano. Ha avuto subito una passione per l'improvvisazione che l'ha spinto a sviluppare un lavoro approfondito sulla forma e sulla ricerca di nuove sonorità e di tecniche strumentali. Ha collaborato con Marc Ducré, con Bruno Tommaso, con Graham Collier, con Enrico Intra, Mauro Tolini, Oscar De Summa. È membro stabile di organici come l'Ivan Valentini Rust and Blue e Kind of Mosh, ed è leader del trio Slanting Dots. Ha avuto un incontro diciamo fulminante con Butch Morris e grazie a questo ha sviluppato una collaborazione come performer e assistente, e ha seguito il metodo di conduction dello stesso Butch Morris, applicandolo naturalmente anche ai suoi progetti. Marco Fiorini è un musicista e ricercatore specializzato ancora una volta nell'improvvisazione e nelle pratiche interattive tra musicisti e sistemi digitali. Anche lui fa parte dell'IRCAM di Parigi, dove svolge la sua attività di ricerca ed è membro anche lui del team Reach e dell'equipe Music Representation. Ha contribuito allo sviluppo del sistema di improvvisazione co-creativa Somax 2 e alla concezione di SoVo, un nuovo sistema che unisce Somax 2 e Voyager, lo storico programma di improvvisazione elaborato da George Lewis negli anni Ottanta. Quanto alle sue collaborazioni, possiamo segnalare appunto lo stesso George Lewis, Roscoe Mitchell, Lorenzo Colombo, Anaïs Del Sordo. E diciamo che al centro della performance di questo duo c'è una triangolazione davvero speciale che coinvolge Perciballi, il software responsivo per l'improvvisazione Somax 2, e Fiorini, che co-crea a sua volta con un'altra intelligenza artificiale le risposte sonore a questi impulsi. Il risultato è davvero, lo sentirete, una fluidità continua dove potere d'azione, responsabilità e ruoli sono condivisi e allo stesso tempo mutevoli. Il titolo Ontology Mirror di questo progetto riprende la filosofia di Derrida e si riferisce a un fantasma del passato. Il vocabolario musicale tratto dal disco solista di Perciballi, Sacred Habits, questo materiale viene rielaborato dal vivo in un progetto in cui appunto il corpo, lo strumento e la tecnologia si fondono in un unico atto performativo. È un'escursione, lo sentirete, ora ossessiva e ottundente, con i rumori che prevalgono sul tema melodico, ora invece più atmosferica e distesa, che dimostra appunto questa escursione come la tecnologia possa creare anche spazi d'azione piuttosto latenti. L'opera è dunque un'indagine molto affascinante nei territori della co-creazione tra umano e digitale. Andiamo dunque a Parma nell'ottobre del 2025, il festival è il Parma Jazz Frontiere. Buon ascolto.

Musica alla frontiera della percezione e dell'improvvisazione. Marco Fiorini, Luca Perciballi, un programma intitolato Ontology Mirror, un concerto dal vivo il 10 ottobre dello scorso anno ai Voltoni del Guazzatoio di Parma per la rassegna Parma Jazz Frontiere 2025, con Luca Perciballi alla chitarra elettrica, peraltro anche autore delle composizioni largamente improvvisate di questo concerto, e Marco Fiorini invece all'elettronica dal vivo. Si conclude dunque anche il secondo festival dei festival di questa sera, dedicato, come avete sentito, alle nuove tendenze del jazz, per la cura di Valerio Corzani. E si conclude anche, lo sentite dalla sigla, Radio Tresuite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Francesco Napoleoni e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Tresuite è per domani sera, naturalmente alle 20:15 circa, un appuntamento dal vivo molto atteso con la notte finale dei Proms londinesi, lo spettacolo pieno di musica, pieno di sorprese, pieno di ospiti di prestigio, che conclude per tradizione la lunga kermesse estiva alla Royal Albert Hall e che occuperà pressoché totalmente la nostra serata di domani. A presto dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e l'augurio di un buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire da Battiti, e una buona notte naturalmente a tutti voi.

che parla di radicamento nel lavoro collettivo, nel contesto locale, nella memoria sociale e sonora del Sudafrica, il bel ritorno del compositore e batterista Asher Gamezze. A Semblance of Return è il titolo di questo disco, uscito a fine febbraio per l'etichetta Northern Spy. Lo avevamo già ascoltato qualche tempo fa con un paio di tracce, un disco che conferma la statura di Gamezze come band leader. Lo abbiamo ascoltato tante volte alla testa sia di formazioni che portavano il suo nome, sia anche ad esempio dello straordinario Another Time Ensemble condiviso con Alan Bishop, Maurice Lucas, Adam Azzidam e Sherif El Masri. In questo lavoro invece lo troviamo insieme a un gruppo comunque molto affiatato di collaboratori di lunga data con cui Gamezze esplora quelle che lui stesso, nelle note che accompagnano l'album, definisce pratiche di assemblaggio, quindi diciamo modi di riunirsi, di produrre suoni, ma anche di immaginare quelle che lui appunto chiama modalità di libertà che facciano parte del passato, che invece vengano immaginate come future. Un lavoro che quindi ribadisce anche la militanza sociale e politica della musica del batterista sudafricano. Il titolo A Semblance of Return si ricollega a alla sua visione esplicitata nel saggio From Cape to Cairo, Outwith, saggio scritto mentre si preparava per la curatela di Legassu 2025, di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, e questo testo voleva essere anche una sorta di slogan di riflessione, di lotta per la liberazione panafricana. Musicalmente l'album è sempre trainato da questo ritmo molto collettivo, molto energico. Oltre alle percussioni e al basso troviamo anche tastiere, sintetizzatore e tromba, ma sicuramente una presenza molto importante è quella delle voci. E infatti, oltre poi ai testi scritti dallo stesso Gamezze, in tanti passaggi troviamo estratti da alcuni scritti di Steve Biko, figura assolutamente chiave nella lotta contro l'apartheid. Questi estratti erano proprio nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Air, e anche nel prossimo che vi proponiamo questa notte, Abbattiti, intitolato Lowland.

e da un album profondamente collettivo come A Semblance of Return. Siamo scivolati senza interruzioni in un disco che invece è fondato sul lavoro di un unico artista, e questo proprio in termini concettuali, di scelta molto precisa. Subito dopo il brano Lowland di Asher Gamez, la traccia che abbiamo appena ascoltato era Marwa the Mountain, tratta da Of the Hurt, nuovo disco, il terzo da solista per Shabaka Hutchins, un altro lavoro di recente pubblicazione su cui torniamo questa notte. Un album che porta con sé tutte quelle che sono state le esperienze passate di questo multistrumentista, ormai da tanti anni riferimento per la scena jazz inglese, esperienze importanti in termini ritmici ma anche, diciamo, spirituali, quindi quelle con Sons of Kemet, The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors, un lavoro in cui Shabaka torna al sassofono, oltre a essere sempre al flauto, lo strumento che ha suonato tanto nei suoi lavori da solista, e all'elettronica. La particolarità di Of the Earth però è appunto quella di essere stato interamente scritto, prodotto, eseguito e missato dal solo Shabaka. L'album esce peraltro per la sua nuova etichetta Shabaka Records, e diciamo questa scelta di autoprodursi è stata ispirata da Brown Sugar di D'Angelo, un disco che è appunto ha acceso in Shabaka la curiosità di vedere quali fossero le possibilità emotive di un album autoprodotto e eseguito completamente in prima persona. Of the Earth è stato in gran parte creato durante i viaggi, quindi utilizzando strumenti portatili e principalmente anche di produzione elettronica. I beat e le strutture ritmiche in un certo senso restituiscono, raccontano, tracciano la storia di un movimento diasporico che è comunque sempre parte della visione, del lavoro, del percorso di Shabaka. Ascoltiamo un altro brano intitolato All Time African Gods.

E dalla musica di Shabaka il passo verso sonorità che guardano alle sperimentazioni libere, aperte, spirituali di Carlos Nino è decisamente breve. Subito dopo All Time African Gods, brano tratto da Off the Earth, il recente album da solista, il terzo da solista di Shabaka Hutchins, la traccia che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza pause era Soul Journey di Aaron Shaw. Aaron Shaw è multistrumentista californiano, ha mosso i primi passi insieme a Kamasi Washington, ha collaborato con tantissimi musicisti americani nonostante sia piuttosto giovane, neanche trentenne, musicisti di area jazz e rap da Herbie Hancock a Tyler the Creator, per poi entrare più di recente nel circuito, nel cerchio magico di amici di Carlos Nino. Infatti Aaron Shaw era sull'ultimo album realizzato insieme a Saul Williams e pubblicato a nome Carlos Nino and Friends. L'esordio da solista di Aaron Shaw si intitola And So It Is, è uscito a febbraio per Living Records ed è arrivato dopo un periodo un po' particolare in cui il multistrumentista ha scoperto di avere alcuni importanti problemi di salute, quindi diciamo la musica è diventata in un certo senso autoterapia, e il titolo And So It Is è un modo di dire che Aaron Shaw fa risalire alla sua infanzia, un'infanzia immersa nella musica sacra, e quindi è anche diventato un po' il mantra in questo periodo della sua vita. Un album di jazz spirituale, a tratti quasi trascendentale, ricchissimo in termini sonori. Insieme ad Aaron Shaw, che è al flauto contralto e al sax tenore, troviamo Carlos Nino a batteria e percussioni, Alex Smith alla batteria, Dwight Treble alla voce, Kiernan Wegler al violoncello, Lawrence Shaw al basso, fratello di Aaron Shaw, Mercy B all'arpa, Sam Ride al pianoforte e Galani al vocoder. Il brano che abbiamo ascoltato era appunto Soul Journey, e da questo esordio di Aaron Shaw ve ne proponiamo un altro, la traccia di chiusura Never Catch Me Out of Alignment.

E in questa porzione di Notte a Battiti incontriamo sei musicisti che sanno raccontare con chitarra e voce sia storie personali introspettive, sia fotografare il presente declinandolo tra folk e blues contemporaneo. Lighthouse Keeper è il brano che abbiamo ascoltato ora dal nuovo EP di Sam Grassi, cantautore e chitarrista scozzese di Glasgow, che si è autoprodotto l'EP Castle Avail. È una sorta di diario che contiene meditazioni su vari temi, come ricordare gli amici, i luoghi e raccontare gli alti e bassi della vita. Oltre al suo fingerpicking troviamo una serie di artisti che lo aiutano con contrabbasso, pedal steel e altre voci. Causeways è il prossimo suo brano che ascoltiamo, che lui stesso presenta così, è stato lo scritto insieme a Jonas Zajac, che ascolteremo alla voce, riflettendo sugli eccessi, sulla stupidità e sulla giovinezza.

Causeways, Sam Grassi alla chitarra acustica, Jonah Zajac alla voce, Derby Learning al contrabbasso, intenso ma anche limpido e sognante, il folk del cantautore scozzese Sam Grassi che abbiamo ascoltato dal suo nuovo EP. Ora il calore arriva dal cantante e chitarrista neozelandese Darren Watson, che ha realizzato un omaggio al cantautore, pianista e chitarrista statunitense John Hiatt. È uno dei miei eroi musicali, ha scritto Darren, e come tale sono destinato inevitabilmente a non essere all'altezza della sua grandezza. Penso però che si possa apprezzare l'amore e il profondo rispetto che provo per il suo immenso talento. Damn This Town, Darren Watson.

la voce ruvida e calorosa di Darren Watson, Damn This Town, il brano che abbiamo scelto dal suo album omaggio. Darren Watson sings John Hiatt, un repertorio che l'artista neozelandese ha voluto rispolverare per ricordare anche di quanto sia rimasto affascinato la prima volta che ha ascoltato e scoperto John Hiatt, per quella sua capacità di andare dritto al punto con pathos e umorismo. Lamington Records, l'etichetta che a fine ottobre ha pubblicato Darren Watson e la sua band. Atterriamo ora a Nashville, in Tennessee, dove da anni risiede Will Orchard, cantautore dallo stile delicato e leggermente malinconico. Lui a settembre ha dato vita al terzo album, si intitola Behind the Shadow Glass, dal quale abbiamo scelto Pale Blue.

Pale Blue da Behind the Shadow Glass, titolo del terzo album di Will Orchard, cantautore nato nel New England e residente a Nashville. Il suo è un folk elaborato e sincero e prosegue nell'analisi incessante di chiedersi cosa significhi essere vivi, i tanti dubbi e soprattutto quell'eterna insoddisfazione umana. Will Orchard, voce, diverse chitarre, banjo e pianoforte, e con lui in questo lavoro anche James Goodwin alla batteria. Fortemente collegato alla scena di Tesla, invece, Chris Combs, chitarrista che sogna avventure sul suono e che ha dato vita ad una serie di session chiamate Live at the Church Studio. Un'esperienza immersiva sia di registrazione sia d'ascolto, dove agli ospiti vengono fornite cuffie individuali con mix personalizzati. Per la registrazione di questo disco, In Session Live at the Church Studio, Combs ha riunito un ensemble eterogeneo di musicisti e vocalist tra steel guitar, sax baritono ed elettronica. Il brano che ascoltiamo è Green Country Coastline Impro 2.

e dalle session live at the Church Studio di Chris Combs siamo atterrati sull'energia quasi garage di stampo rockabilly di Miles Kane, cantante, musicista britannico che insieme ad Alex Turner degli Arctic Monkeys aveva agitato la scena inglese con la band The Last Shadow Puppets. Ora Miles Kane è tornato con un disco che si intitola Sunlight in the Shadows, un disco nel quale si avvale della produzione importante del chitarrista e cantante dei The Black Keys, che lo aiuta in questo percorso che è quasi un riassunto moderno di atmosfere 60s, di rhythm and blues e di garage, appunto. Ascoltiamo subito anche la title track, Sunlight in the Shadows, Miles Kane.

Sunlight in the Shadows, titolo del brano e dell'intero nuovo lavoro del rocker britannico Myles Kane, che va avanti e indietro nel tempo tra sonorità e stili vintage, li rivisita, li ripresenta alla sua maniera, ed è il primo disco che pubblica per la Easy Eye Sound con Dan Auerbach dei The Black Keys. Ora torniamo in Nuova Zelanda, paese che da alcuni anni è la base di Carly Ozo, cantautore britannico che oltre ai suoi brani originali si cimenta anche in cover, di solito folk rock. Il suo formato canzone deriva prevalentemente dallo stile one man band con la gran cassa che accompagna voce e chitarra, ma Carly Ozo definisce la sua musica ghost folk perché è potente, realizzata con tecniche di produzione grezze e allo stesso tempo molto provocatoria. Il suo ultimo lavoro si intitola The Dress Down, e allora ascoltiamo insieme come trasforma la celebre Boombastic di Shaggy. Lui è Carly Ozo.

piuttosto surreale, aggressiva e divertente, questa version di Bombastic di Shaggy che si trasforma in una zona blues, sfiorando anche i Nirvana, brano che abbiamo tratto da The Dress Down, autoproduzione di Carly Ozo, one man band britannico a distanza in Nuova Zelanda. E torniamo ad aprire anche il disco del chitarrista, sound designer e agitatore della scena di Tesla, Chris Combs, e alla sua session Live at the Church Studio, nella quale invita gli ospiti, sia i musicisti sia gli ascoltatori, ad un'esperienza d'ascolto immersiva. E vi dicevo che per questa occasione Combs ha riunito un bel gruppo eterogeneo di musicisti e musiciste. First verse qui in Peel Apart, Chris Combs e la sua band.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Giovanni Legrenzi. Costechi in mezzo al volto. Cantata per voce basso continuo. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato Costeichi in mezzo al volto, cantata per voce basso continuo di Giovanni Legrenzi. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.
1: Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Coll, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo da 12 valzer opera 38. Vittorio De Coll pianoforte, Klaus Künstler tamburino, Markus Dietrich triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte opera 28, numero 1 in si bemolle minore. Numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.